0: Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso